chiuso, non c'è problema, è uno e mettete info vai nel settore avventura dove si parla, ecco qua, ne avete uno chiuso, bene, aprite, mettiamo qua, mettiamo su questo, blocchiamo qua, blocchiamo, ed ecco qua, e dove si parla di tutto questo, pensate, questo è il Viva Voce universale che vai a applicare a tutte le macchine. E mentre voi state guardando vi dico, sì, veniva, viene.

0: quando cambiate macchina, non niente, il citofono è forse se lei non cambiate macchina, ha sentito un po', guarda come si sente.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Ciao, come va? Bene? Tutto bene? Sì. Va bene, non c'è problema. Ciao.
0: E allora, quando la troverete?